0: respirare.
1: Un giro turistico.
2: Sightseeing.
1: Ciao Cristiano e benvenuto a Roma. Io sono Armando e per oggi sarò la tua guida.
2: Ciao Armando e grazie per avermi aspettato. Scusa se sono arrivato tardi all'appuntamento.
1: Non ti preoccupare. Roma è grande e 10 minuti di ritardo non sono niente, soprattutto se paragonati alla sua storia millenaria che oggi andremo a scoprire.
2: Sono molto emozionato, non vedo l'ora.
1: Ci muoveremo in Vespa, così potremo vedere più cose in meno tempo ed eviteremo il traffico, che è un grande problema qui nella città eterna.
2: Sì, l'ho notato.
1: Tieni il casco e le cuffie. Puoi indossare le cuffie sotto il casco per sentire tutto quello che dico. Tieniti forte. Partiamo. Cominciamo da quello che abbiamo qui davanti.
2: E il Colosseo?
1: No, anche Casseo assomiglia molto. È il Teatro Marcello e non è niente in confronto al Colosseo.
2: Curioso. È pieno di gatti.
1: Sì, vivono qui. Dietro di noi c'è la Bocca della Verità. Ma proseguiamo. Guarda alla tua destra.
2: Cosa c'è in cima a quella bellissima scalinata?
1: Sono i Musei Capitolini. Se vieni a visitarli, ti consiglio anche di ammirare il panorama dalla terrazza.
2: Grazie del consiglio.
1: Non c'è di che. Dietro troverai il Campidoglio e questa davanti a noi è Piazza Venezia.
2: Che costruzione imponente! Cos'è questo grande monumento bianco?
1: È l'altare della patria, un sacrario militare. Questo invece è la via dei fori imperiali e quello là in fondo è
2: il Colosseo.
1: Esatto, quello è il vero Colosseo ed è la metà del nostro giro turistico.

stai facendo? Lavoro. Che cosa cerchi? L'oro. Hai uno scopo? Credo. Dove ti trovi? In Italia. E come vivi? Suono. Di dove sei? Toscano. Qual è il tuo aspetto? Meno sereno di un tempo, ma non per questo sei. A cosa pensi? Al deserto. Qual è il tuo impegno? Immenso. Ed il tuo tempo? Denso. Che risultati hai? Alti e bassi. Che risultati hai? Rido di me, di te, di tutto ciò che di immortale sei.